0: Allora?
1: Il papier. Ich will nicht raus.
0: Ah, vieni un po' il sole, un po' di aria fresca, dai.
1: Allora, aspetta,
0: no. Sei tornato in studio.

0: Allora?
1: Il papier. Ich will nicht raus.
0: Ah, vieni un po', il sole, un po' di aria fresca, dai.
1: Ja, das bitte,
0: Renaud. Sei troppo stupido.